e vedi come t'arride il ciel. Sopra fortuna vittima il sacrificio. A nostri lacci un dei nemici

Tomì, che fa? Perché non vien? S'adona in vano qui senza essa il consiglio. Presente io sono, che si vuol da Tomì. I voti suoi furono ignora al comun per

soffrir alle femminili squadre. La gloria mia non soffre, in vano son madre. Non ti sorprenda, oh figlio, se sollecita io son, più si ritarda e men forte sarei. Perdona l'empia legge del mio dover, non più s'adempia.